Morateliho Lungi dai nostri cor interpretovali orchester Il Pomodoro a kontratenorista Jakub Jozef Orlinsky. Ich vystúpenie pokračuje áriovky Scherza con amor z Borettiho opery Elio Gabalo. Hneď potom zaznie Che mami ti prega z Orlandiniho opery Nero.